buio, sembra vivere in un'assenza e ricordare la luce negata dello sguardo che si fa largo nel bianco di questo luogo come un colore assoluto. In un tempo che sta per partire e arrivare allo zero, come emblema delle nostre cose, di noi mortali, assoluti e vivi, dei mondi che immaginiamo. Quando il cielo scompare dalle nostre teste e la neve riempie il suono come fa un utero, si addormenta la luce, dicevano gli antichi, ma la lingua è rimasta intatta nella notte polare e dice dei sogni di altri noi che intessono lampi nel perduto immaginare. È come quando, per poter vedere, chiudiamo gli occhi.